pane, mama, panita, pasione, pamare, sau. Sare, sare, sare, pane, sare, mamare, sare, ma, panita, panita, ma, panita, sare, ma, panita, ni, pamare, sau. Re re tani sani sare ni sani re re re tare sani sare ma sare sama mare sare ma pare pa mare sa pa mare mare sare ma pare mare pa mare sare ma pa ni pa ni pa pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni pa mare sa.

Re tare sani sare ni sani re re re tare sani sare re sare ni sa sani re re sare sani sare re sani sa re re tare sani pa pani sare pani pare re re tare sani pani sare ma ma re sa ma ba re sa pa ma re re ma pani sani pani ma pa pa ma pa re ma re sa ka se na kahi yo ma ma re sani sare ma re re ma sare sa ma ma ma re ma re sare